o la forza di gravità, oppure un falso movimento, mascherarci qua. Te ne devo parlare, l'amore è mascalzone, viaggia contromano, parcheggia sempre dove vuole, fa vedere la lingua

Le tue pupille sembrano pallottole, se mi guardi mi ferisci. Ho dei pensieri che alzano la voce, ma vorrei farli stare zitti. Tu sai che avevo bisogno d'aiuto, potevi pure mandarmi a fanculo. Invece mi hai detto che gli occhi che indosso non sono mai stati più tristi.

0: Sono le 2 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: bene, bene.
1: One, two, three, four.
2: Radio La Voce.
3: Radio.
4: Ladies and gentlemen.
5: Radio La Voce. Radio La Voce.
6: Radio La Voce.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma trovate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: Sono le 3:30.
1: Siete sintonizzati sui 96.800 di Radio La Voce.

0: Tu, Elena, hai avuto solo un Oscar in tua vita, vero?
1: Vero.
0: Oscar Francisco Zannone. È il secondo. Te arrivo.
2: Radio La Voce, la radio della tua città.

Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia che mi ricorda che ogni cosa è mia.

0: Sono le 4:02.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Radio La Voce.
3: Radio.
4: Ladies and gentlemen.
5: Radio La Voce. Radio La Voce.
2: Radio La Voce.
6: It's the news.

favole, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei di occhi, non te ne andrei.

testa gira.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: Radio La Voce sui 96.8. 96.8.
1: Parlano di pace, politiche future, mettono in campo congetture e poi

Tra un gatto che ride e un altro che sogna di fare l'amore, sta cadendo la notte senza fare rumore.

I nostri anni sono pillole per il raffreddore, sono i segni sulla pelle di chi ha perso l'onore, un susseguirsi di facce nate col bianco e nero, che rimangono le stesse anche in multicolore. Sono le fotografie di chi ha visto la guerra, la forza di un paese che si alza da terra, una musica muta composta da un'orchestra, una stanza chiusa a chiave senza neanche una finestra.

quando sento il tuo piacere che si muove lento.

0: Sono le 5 e 33 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.
3: Radio La Voce, 96 800 MHz in FM stereo.

0: mai. E allora ascolto il tuo silenzio, è come una canzone, arriva a chi la vuole.
1: Ascolta la voce, ascolta il meglio. Solo sui 96.800 c'è la tua radio. Radio La Voce.
2: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo, così magari mi trovo. Sì, quando non c'è qualcuno che mi aiuta, va

0: Sono le 6. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Solo tu sai quanto fa male sentirsi l'ultimo in una finale di artisti, crollare così tante volte per poi svegliarsi di notte, svegliarsi in un mare di lacrime abitato dalle peggiori delle anime che ti ricordano quante volte ti sei già svegliato. Ma tu sei così e non ti devi arrabbiare per ciò che non si fa.

0: Radio La Voce.
1: Radio.
2: Ladies and gentlemen.
3: Radio La Voce. Radio La Voce.
0: Radio La Voce.

0: Sono le 6:33 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota, cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

Eravamo nascondendolo in un posto più lontano, come indovinare una fotografia.

0: Venga!
1: Tutte le radio hanno uno spot che dice:
2: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
1: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
3: Telefonate a Radio La Voce.
4: It's Christmas time, there's no need to be afraid. At Christmas time, we let in light and we... It's Christmas time, there's no need to be afraid. At Christmas

armi fuori si sbagliano. Loro non lo sanno, ma io sono indistruttibile. E sai perché? Perché sono il più grande perditore di tutti i tempi. Ho perso sempre tutto. Due guerre mondiali, un impero coloniale, otto campionati mondiali di calcio consecutivi, capacità d'acquisto della lira, fiducia in chi...

0: Sono le 7:30. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Ascolta l'Hit, segui il suono di Radio La Voce.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terre di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: no.
1: E adesso come facciamo?
2: Tranquilli, ci penso io.
3: Ti amo troppo forte. Ti amo troppo forte.
1: No, e adesso come facciamo?
2: Tranquilli, ci penso io.
3: Ti amo.

0: Sono le 8 e 4 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Solo allegria, vietata la tristezza, radio la voce.
4: Informazione,
5: informazione,
4: news, informazione, locale.
3: L'informazione di Radio La Voce.
6: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, venerdì 17 luglio, che apriamo con la deliberazione del direttore generale dell'ASL 8 di Cagliari, che ha ratificato la graduatoria finale e ha autorizzato il conferimento degli incarichi ai primi tre candidati classificati, che saranno impiegati per 6 mesi presso il presidio ospedaliero di Muravera e, se necessario, nelle altre strutture aziendali dell'ASL 8. L'arrivo dei nuovi professionisti rappresenta una buona notizia per l'ospedale, che negli ultimi anni ha dovuto fare i conti con una situazione di forte precarietà organizzativa. La difficoltà nel reperire medici ha inciso sull'attività di diversi servizi, costringendo spesso l'azienda sanitaria a ricorrere a soluzioni temporanee e a continui interventi per garantire la continuità dell'assistenza. Il San Marcellino è un presidio strategico per il Sarrabus Gerrei, un territorio distante dai principali ospedali dell'area metropolitana di Cagliari e caratterizzato da un significativo aumento della popolazione durante la stagione estiva. Proprio per questo la disponibilità di personale sanitario rappresenta un elemento fondamentale per assicurare cure tempestive ai residenti e ai numerosi turisti che ogni anno scelgono le località costiere del sud-est Sardegna. La procedura, avviata appena 10 giorni prima con la deliberazione numero 847 del 6 luglio, è stata completata in tempi particolarmente rapidi, una scelta che testimonia la volontà dell'ASL di dare una risposta immediata alle criticità del presidio muraverese, individuando professionisti disponibili a operare attraverso gli strumenti previsti dalla normativa nazionale che consente l'impiego temporaneo di medici con titoli conseguiti all'estero. Resta però evidente che si tratta di una soluzione a termine. Gli incarichi avranno infatti una durata di 6 mesi e non rappresentano un potenziamento strutturale dell'organico. Per garantire un futuro stabile all'ospedale San Marcellino sarà necessario continuare a investire nel reclutamento di personale e rendere il presidio maggiormente attrattivo per i professionisti, superando una situazione di emergenza che negli ultimi anni ha alimentato le preoccupazioni dei cittadini del Sarrabus Gerrei. L'arrivo dei 3 nuovi medici costituisce comunque un segnale positivo e una risposta concreta ad una delle principali criticità denunciate dal territorio. Un passo importante che, seppur non risolutivo, consentirà di rafforzare l'attività del presidio e offrire maggiore serenità agli operatori sanitari e ai pazienti in attesa di interventi più strutturali. La Direzione Generale della Protezione Civile della Regione Autonoma della Sardegna ha emesso il bollettino di previsione del pericolo di incendi anche per la giornata odierna, confermando anche per la zona del Sarrabus la fase operativa di attenzione rinforzata corrispondente a pericolosità alta, codice arancione. Le amministrazioni comunali invitano i cittadini e turisti presenti nel territorio a prestare la massima attenzione ed ad adottare comportamenti responsabili per prevenire il rischio di incendi, soprattutto nelle aree boscate e in prossimità della vegetazione. È fondamentale rispettare rigorosamente i divieti vigenti, non accendere fuochi, non abbandonare mozziconi di sigaretta o altri materiali incandescenti e segnalare immediatamente qualsiasi principio di incendio ai numeri di emergenza 112, 115 oppure al 1515 dei carabinieri forestali. La tutela del territorio, del patrimonio ambientale e della sicurezza della comunità dipende anche dalla collaborazione e dal senso di responsabilità di ciascuno. Da ieri mattina è in distribuzione nei soliti punti sparsi per il territorio del Sarrabus e del Gerrei l'edizione di luglio del nostro periodico mensile La Voce del Sarrabus Gerrei. Il giornale mette in primo piano i festeggiamenti per il centenario della dedicazione della chiesa parrocchiale di Muravera dedicata a San Nicola di Bari. Interessante anche il pezzo che il mensile dedica alle nuove giunte del Sarrabus Gerrei nominate dopo le elezioni degli scorsi 7 e 8 giugno. Altro pezzo, il il Sardegna Radio Telescopio e la scelta di realizzarlo nel Gerrei. E sempre nel Gerrei e a Ballao nello specifico, vi proponiamo l'articolo dedicato a Nassargius, il docufilm del regista Gabriele Carlos. Non mancano gli articoli che il giornale dedica ai personaggi, con particolare riferimento a Don Emilio Manca, per tanti anni parroco di Muravera, che festeggia il suo 60° anniversario di sacerdozio. Particolarmente interessante la mostra Tracce, che durante tutto il periodo estivo è allestita al museo di Villa Simius. Per lo sport in evidenza il Muravera Tennis Tavolo e il volley femminile promosso nella categoria superiore. Come detto, il giornale in distribuzione da ieri nei soliti punti sparsi per il territorio del Sarrabus e del Gerrei. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata nel nostro territorio. Anche per oggi bel tempo con sole splendente per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati con direzione est-nord-est, mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 25 gradi delle minime e i 37 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con le informazioni di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
4: Informazione.
5: Informazione.
4: News. Informazione. Locale. L'informazione di Radio La Voce.

0: Sono le 8 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

ormai da 3 giorni e non sento i tuoi passi. Sento solo il rumore dell'acqua che lava i ricordi senza mai cancellarli. Piove ormai da 3 giorni e a pensarci potrebbe piacermi se al posto dei lampi ora avessi i tuoi occhi per trovare quel poco di luce che riesce a cambiarmi.

giorni. Radio La Voce.

0: Sono le 9.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

piccoli dettagli e tutto il resto da buttare via. Al quinto piano Elisa studia il pianoforte, povera anima mia.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: porta, ricominciamo tutto.
1: Ignition sequence 6, 5,

0: Sono le 9:31.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

difficile volersi bene, non metterci mai le catene. La somma di tutti gli errori ci ha reso comunque migliori, in mezzo al casino del mondo.

Sono le 10 e 2 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica

0: Gratis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Sono le 10 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
3: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, venerdì 17 luglio, che apriamo con la deliberazione del direttore generale dell'ASL 8 di Cagliari, che ha ratificato la graduatoria finale e ha autorizzato il conferimento degli incarichi ai primi tre candidati classificati, che saranno impiegati per 6 mesi presso il presidio ospedaliero di Muravera e, se necessario, nelle altre strutture aziendali dell'ASL 8. L'arrivo dei nuovi professionisti rappresenta una buona notizia per l'ospedale, che negli ultimi anni ha dovuto fare i conti con una situazione di forte precarietà organizzativa. La difficoltà nel reperire medici ha inciso sull'attività di diversi servizi, costringendo spesso l'azienda sanitaria a ricorrere a soluzioni temporanee e a continui interventi per garantire la continuità dell'assistenza. Il San Marcellino è un presidio strategico per il Sarrabus Gerrei, un territorio distante dai principali ospedali dell'area metropolitana di Cagliari e caratterizzato da un significativo aumento della popolazione durante la stagione estiva. Proprio per questo la disponibilità di personale sanitario rappresenta un elemento fondamentale per assicurare cure tempestive ai residenti e ai numerosi turisti che ogni anno scelgono le località costiere del sud-est Sardegna. La procedura, avviata appena 10 giorni prima con la deliberazione numero 847 del 6 luglio, è stata completata in tempi particolarmente rapidi, una scelta che testimonia la volontà dell'ASL di dare una risposta immediata alle criticità del presidio muraverese, individuando professionisti disponibili a operare attraverso gli strumenti previsti dalla normativa nazionale che consente l'impiego temporaneo di medici con titoli conseguiti all'estero. Resta però evidente che si tratta di una soluzione a termine. Gli incarichi avranno infatti una durata di 6 mesi e non rappresentano un potenziamento strutturale dell'organico. Per garantire un futuro stabile all'ospedale San Marcellino sarà necessario continuare a investire nel reclutamento di personale e rendere il presidio maggiormente attrattivo per i professionisti, superando una situazione di emergenza che negli ultimi anni ha alimentato le preoccupazioni dei cittadini del Sarrabus Gerrei. L'arrivo dei 3 nuovi medici costituisce comunque un segnale positivo e una risposta concreta ad una delle principali criticità denunciate dal territorio. Un passo importante che, seppur non risolutivo, consentirà di rafforzare l'attività del presidio e offrire maggiore serenità agli operatori sanitari e ai pazienti in attesa di interventi più strutturali. La Direzione Generale della Protezione Civile della Regione Autonoma della Sardegna ha emesso il bollettino di previsione del pericolo di incendi anche per la giornata odierna, confermando anche per la zona del Sarrabus la fase operativa di attenzione rinforzata corrispondente a pericolosità alta, codice arancione. Le amministrazioni comunali invitano i cittadini e turisti presenti nel territorio a prestare la massima attenzione ed ad adottare comportamenti responsabili per prevenire il rischio di incendi, soprattutto nelle aree boscate e in prossimità della vegetazione. È fondamentale rispettare rigorosamente i divieti vigenti, non accendere fuochi, non abbandonare mozziconi di sigaretta o altri materiali incandescenti e segnalare immediatamente qualsiasi principio di incendio ai numeri di emergenza 112, 115 oppure al 1515 dei carabinieri forestali. La tutela del territorio, del patrimonio ambientale e della sicurezza della comunità dipende anche dalla collaborazione e dal senso di responsabilità di ciascuno. Da ieri mattina è in distribuzione nei soliti punti sparsi per il territorio del Sarrabus e del Gerrei l'edizione di luglio del nostro periodico mensile La Voce del Sarrabus Gerrei. Il giornale mette in primo piano i festeggiamenti per il centenario della dedicazione della chiesa parrocchiale di Muravera dedicata a San Nicola di Bari. Interessante anche il pezzo che il mensile dedica alle nuove giunte del Sarrabus Gerrei nominate dopo le elezioni degli scorsi 7 e 8 giugno. Altro pezzo, il Sardegna Radio Telescopio, è la scelta di realizzarlo nel Gerrei. È sempre nel Gerrei e a Ballao nello specifico vi proponiamo l'articolo dedicato a Nassargius, il docufilm del regista Gabriele Carlos. Non mancano gli articoli che il giornale dedica ai personaggi, con particolare riferimento a Don Emilio Manca, per tanti anni parroco di Muravera, che festeggia il suo 60° anniversario di sacerdozio. Particolarmente interessante la mostra Tracce, che durante tutto il periodo estivo è allestita al Museo di Villa Simius. Matteus. Per lo sport in evidenza il Muravera Tennis Tavolo e il volley femminile promosso nella categoria superiore. Come detto, il giornale in distribuzione da ieri nei soliti punti sparsi per il territorio del Sarrabus e del Gerrei. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata nel nostro territorio. Anche per oggi bel tempo con sole splendente per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati con direzione est-nord-est, mare poco mosso, le temperature si attesteranno tra i 25 gradi delle minime e i 37 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con informazioni di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
0: Informazioni,
1: informazioni,
0: news, informazioni, locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
4: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 11:01.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Radio La Voce.

Amici miei, benvenuti, non si accendeva neanche il microfono oggi, che con sto caldo anche lui andava fuori di testa. Già voglio parlare al trapassato remoto come la nostra amica Matarona, guarda. Benvenuti, buongiorno, buon pomeriggio, buonanotte, buon caldo. Mamma mia ragazzi, che caldo che fa, io sono esaurito, ve lo dico. Io non lo so, non ce la posso fare con queste folate di caldo così importanti. Amici radioascoltatori, buongiorno, benvenuti, buon pomeriggio, buonasera, buonanotte, perché se stai ascoltando la versione podcast Reload devi sapere che settimana è questa, dal 13 al 19 luglio 2026, si avvicina in maniera veramente, vertiginosa, meno male che faccio lo speaker, dai, ma è possibile, vertiginosa, si avvicina veramente il weekend, la settimana di Fiuggi, mi troverete a Fiuggi dal 24 al 27 di luglio, ora tu dirai, ma magari manco lo sai, però vabbè, ma il 27 è lunedì, e se io voglio rimanere fino a lunedì, col mio assistente ci posso rimanere, però attenzione, perché bisogna chiamare la nostra consuelo di Fiuggi, si sarà ricordata a centro Fiuggi, dal centro della nostra storia della noia, a prenotare fino a lunedì per il sottoscritto. Va, vediamo. Anche perché poi, tra l'altro, non vorrei che passasse il messaggio che Simone Papini ce l'ha con la nostra consuelo. Assolutamente no. Io voglio imparare dalla nostra consuelo. È vero che non ci capisce niente, che sono 40 anni che sta lì, non sa che sta a fare. Parte quello, però, voglio dire, non sto scherzando, veramente, sto scherzando. Perché non vorrei che passasse questo messaggio, assolutamente, perché Consuelo di Centro Fiuggi mi ha dato e mi dà veramente grandi consigli e soprattutto ci vogliamo bene, ci vogliamo bene. Che poi io la prenda un po' in giro perché non rompi, sì, quello sì, che poi io sappia perfettamente che Consuelo non ha amici, non ha famiglia e avevo, mi sembra proprio in questa stagione che si è appena conclusa, 2025-2026, vi avevo chiesto, per favore, la adottate un attimo la Consuelo, è talmente pesante che non l'ha voluto nessuno, quindi mi fare qualche domanda. Beh, avendo già iniziato a rompere un po' le balle alla nostra Consuelo, mi dicono che c'è in collegamento tra l'altro anche Cocco DJ che vuole diventare un tecnico, è quasi quasi appena sufficiente un DJ, ora anche un tecnico, non lo so, ma prima di tutto, prima di tutti, prima degli altri, signori amici radioascoltatori, è il momento della nostra, del nostro triplede, della nostra tripletta, si dice triplede o tripletta? Aspettate, allora no, ma perché se dici tripledre è come la squadra dell'Inter quando vinse la Champions League? Via! Eccoci! Zacco de caciara, zacco de calcio! Come piace a noi! Quindi il triplede è quello lì, la tripletta invece è quella che facciamo noi. Quindi tre pezzi musicali, la nostra raffica da tre, ecco. Se poi diventa anche da quattro, non lo so, però è da tre, la facciamo da tre. Va bene, e poi ci collegheremo con sto rintronato di Cocco DJ. Va bene così? Perfetto. Iniziamo l'appuntamento di questa settimana di Tempo Zero Sciocchi Summer, la capa.

0: argomenti, appuntamenti mondani, tutto questo è la vita della capanna internazionale e il nostro Commenda c'ha sempre un sacco di cose da fare. Commenda!
1: Buon pomeriggio,
0: Commenda, ciao!
1: Ciao Mattina,
0: tra l'altro la nostra Sibilla che non capisce niente, bene, posto
1: ma
0: poi.
1: Che bello sbadiglio!
0: Lei sa solo sbadigliare, la nostra Sibilla capisce dalle 10 alle 11 e tre quarti, quindi sì, di ogni giorno.
1: Bello, sì,
0: siamo veramente orgogliosi degli sbadigli di stare incoglionita, va bene.
1: Ti è piaciuto pop.
0: Sì, bellissimo, non vedo l'ora di ascoltarla.
1: Tutto ci vuole.
0: Ah, grazie, un saluto anche a me. Allora, che c'è?
2: Ma che sta sibillando?
0: Peggio della Sibilla, mia Sibilla, questa. È il commenda sibillante. Guardi che non ci siamo, eh. Si capisce niente di quello che ha detto.

0: Simone Papini, Simone Papini.
1: Ascoltatori di Tempo Zero Show La Capanna, attenzione, questa è una cosa assolutamente seria, è inutile che dalla regia mi guardate in questa maniera. Di cosa parliamo? Parliamo di un comunicato, e il comunicato che può farlo il pensatore? Penso proprio di no. La sedilla? Non si capisce una beata cittadina di quello che dice. E quindi chi è che può fare un comunicato? Esclusivamente, probabilmente, la nostra matrona. Matrona, benvenuta.
2: Ciao a tutti.
1: Ciao a tutti, come sta? Oh, una mosceria di quello che mi fa venire veramente il latte alle ginocchia. Allora,
2: sì,
1: dica.
2: Ragazzi,
1: sì,
2: buonasera.
1: Ragazzi, buonasera, come va?
2: Vi faccio una comunicazione.
1: Comunicazione, era importante comunque conoscere le comunicazioni della grande matrona. Andiamo.
2: A chi ha fatto la chiamata di gruppo?
1: Si fa il cazziatone adesso lei. Chi è che ha fatto la chiamata di gruppo in questa capanna immaginaria inutile in questo gruppo?
2: Per favore, siccome io telefono lo uso per registrarmi delle lezioni.
1: Perché deve studiare in quel corso inutile immaginario che non le porterà nulla, tra l'altro.
2: Registrando le lezioni d'inglese.
1: Quindi ha suonato il telefono.
2: Tre volte la chiamata di gruppo.
1: Vabbè, ma guardi che non è un problema, perché le svelo un segreto, anzitutto il registratore isola il suono, lo squillo del telefono, quindi lo vede che lei fa il cazziatone inutile, eh?

0: cioè la Consuelo Di Fiuggi che dice che da 40 anni fa sto lavoro e si mette a chiacchierare sopra le canzoni. Cioè lei, parla lei, non vedo l'ora di conoscerla veramente dal vivo sta persona. Ora finché parlano sopra i pezzi musicali e sti rincoglioniti della capanna ci posso pure stare, anche se insomma è brutto. Però lei, cioè lei, parla lei, no no. Amici, non lo so, io non... Mi collegate per favore con il commento della Peperita. Anche oggi nella capanna internazionale un argomento di cui parlare, e lo facciamo sicuramente insieme al nostro commenta, che è sempre molto molto attivo sotto questo punto di vista. Commenta, com'è? Allora iniziamo già così col jackpot, ormai lo state rubando tutto al nostro pensatore. Andiamo.
1: Fabrizio.
0: Fabrizio. Poi, Fabrizio, poi apriamo il nostro elenco e iniziamo a fare l'appello come si faceva a scuola. Dai con il registro, via. Fabrizio, poi.
1: Matrona.
0: La matrona, sì, pensatore.
1: Marina.
0: Marina, sì. Poi.
1: Simone, la figlia.
0: Simone, la figlia. Tutti, salutiamo tutti come non ci fosse un domani.
1: Le nonne,
0: nonna Impiastro, nonna Antonietta.
1: Sì, io.
0: Sì, allora che? Via.
1: Andiamo. Sono abbastanza socievole, però.
0: Abbastanza socievole, perché oggi stiamo parlando veramente dell'importanza di saper stare da soli e quindi di conseguenza anche con gli altri. Lei è abbastanza socievole, beh, e quindi alla fine a me che mi frega se lei è abbastanza socievole, io sono abbastanza scorbutico e andiamo avanti così, voglio dire, no?

0: Parliamo dell'argomento del giorno, sul sentirsi bene stando da soli e l'importanza anche però di stare insieme alle persone. La nostra peperita Laura avrà capito l'argomento del giorno, secondo me no, visto che lei come la Sibilla non capisce niente. Sentiamo. Allora, peperita, andiamo? Che? Ancora quest'altra ha imparato a comunque esprimersi come la nostra Sibilla, che non si capisce quando parla. Andiamo. Niente, io non sto sentendo nulla. Mi vado a fare un giro, Ciao. Ciao.
1: Oceani,
0: oceani di fiumi, di parole.
1: Quando dici
0: che?
1: Di no.
0: A chi? Io a chi dico di no?
1: Uno, ad esempio,
0: che?
1: A vendere quelli che portano le pizze.
0: A vendere quelli che portano le pizze, però quest'altra è passata da un argomento ad un altro. Riuscire a dire di no a chi vende le cose, le pizze. Quindi
1: ma
0: perché?
1: Io ti do le pizze 5 euro con...
0: Che c'è? Ma che, sta dicendo? Intanto l'argomento del giorno non è questo, e come la Sibilla non capisce niente, parla di un'altra cosa che non c'entra niente. Ok, a parte questo, chi se ne frega delle persone che, scusate con tutto il rispetto, quell'argomento non c'entra nulla con le persone che vendono le pizze a casa?
1: A me non mi interessa, sì.
0: Ma non interessa neanche a me, perché non ha capito, non è il problema del delivery, il problema è capire se siamo socievoli. Mamma mia, però, che cretinaggine, eh?

0: La nostra Peperita, come al solito, non ci ha capito niente. Noi stiamo parlando, nell'argomento di oggi, è possibile essere sociali? E soprattutto, la socialità è virtuale o può diventare anche comunque personale? Quest'altra risponde che non vuole le pizze, cioè si è messa a discutere sul fatto, sul costo delle pizze al takeaway, ma non c'entra niente.
1: Io
0: ma
1: non che? Posso mangiare, inoltre perché...
0: Perché non può mangiare? Allora mi faccia capire, allora lei ha ordinato le pizze, sono arrivate le pizze a casa e poi che succede? Le volevano vendere altro? Io non capisco.
1: Che sta di mangiare,
0: non può mangiare e non mangi, va bene, che vivrà d'aria, dai Peperi, e
1: no,
0: sì, e non mangiamo, vabbè, basta che si incazza, non mangiamo, basta, ok,
1: con Manuel, sì,
0: con Manuel, ah già, è vero, insieme a Manolito che non è nessuno e non sarà mai un DJ,
1: no,
0: che famo?
1: Gli ho detto
0: 2 watt diviso 3, ma che è? Ragazzi, io non sto, io vado via, per favore, mandate la pubblicità che io vado via. 2 watt diviso per 3. Sta fuori. Sta peggio. Lo posso dire che sta peggio della Consuelo. Della Consuelo di Fiume. No, sta peggio. Siamo messi. Dai, andiamo in pubblicità perché non se ne può più, eh.

0: preciso?
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Inoltre, Ottica Giacu è l'unica nel Sarrabus a eseguire esami OCT e strumenti all'avanguardia. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.
1: Il ristorante Pizzeria Marina Giù vi aspetta tutti i giorni a Porto Corallo, nella bellissima località di Porto Tramazzu, vicinissimi al mare, con tante novità e i suoi menù di terre di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante Pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni, escluso lunedì, a pranzo e a cena. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Il ristorante Pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzi, nel mare di Porto Corallo, in località Porto Tramazzu, in via degli Anemoni, numero 4.
2: Vuoi un amico che sia anche un esperto e che sappia risolvere davvero tutti i problemi della tua automobile?
3: Vieni a conoscere Armando Conciu. La sua officina meccanica non fa miracoli, ma risolve perfettamente ogni problema.
2: Conciu Armando, a Muravera, è officina specializzata nel settore auto e motori marini con centro assistenza per tutte le marche. Test elettronici, assetto ruote computerizzato, equilibratura, test su iniezioni, installazione di antifurti, climatizzatori ed autoradio.
3: L'officina offre servizio assistenza e ricambi Renault e rimessaggio di imbarcazioni.
2: L'officina meccanica Conciu Armando è in via dei Platini 15 a Muravera. Telefono 99 30 666.

0: Durante la tripletta, durante il triplete, chiamatelo come vi pare perché già è caldo, io non ho capito bene ancora come, però è tripletta, ok, ma Music Machine, facciamo meglio, chiamiamo Music Machine e andiamo così in scioltezza, ok, e grazie ancora veramente di cuore al nostro Etna DJ che ci ha fatto ballare, tanto per dire, grazie veramente di cuore. Io vorrei capire quest'altra l'intonata della Peperita, perché non può mangiare, che c'entrano i VAT? Peperita, guardi, la prego, fermiamo il mondo e cerchiamo di capirci, eh?
1: Non sono
0: che, ma perché si mangia le parole? Io non capisco. Io boh, vabbè. Torno a farmi un giretto, tanto non si capisce niente, quest'altra che non capisce.
1: Voi
0: andiamo.
1: Non
0: un giretto,
1: no.
0: Dai, ma andiamo. Vado in giro nello spazio temporale, tanto questa non capisce.
1: Adesso non posso comprare.
0: Un po' non può comprare. Allora che l'ha chiamata a fare quelle che vendono le pizze? Scusi, se non può comprare, eh?
1: Non importa.
0: Non importa.
1: Se ne vada.
0: Se ne vada. Perché sì, deve cacciare le persone che vendono le cose? Ma non le chiami a casa, no? Allora,
1: no,
0: scusi.
1: Ma tu di vedere gente in fuoco che non puoi vedere figli.
0: Se sta a masticare parole, non capisco che veramente non nulla. Potremmo veramente lanciare un gioco con i nostri 8 miliardi, 626 milioni di persone teleradioascoltatori per... Se hanno capito, cioè non puoi vedere, non puoi parlare. Io non voglio né vedere né parlare con lei perché è veramente un tedio, ha capito?
2: All right, Cantina Song.
3: Real talk.
2: Original from Roma.

0: loro sono in una cantina, teneteli d'occhio, ormai attivi da un quinquennio. Il reg che ci piace veramente, quando sento un pezzo in sul in radio, cerosi, come piace, ma cerosico, meravigliosi. E li avremo a breve in esclusiva assoluta in onda e li intervisterò per voi, perché io riesco a fare più cose insieme, ecco, adesso non so come, però riesco a fare più cose insieme. Abbiamo il nostro rintronato Paolositi, che si è pure dimenticato un pezzo del giro tondo, quest'altra che più di un'ora che sto cercando di capire che problema c'ha con le persone che vendono la pizza, riuscire a capire se voi la capite. Io non capisco
1: la colpa, perché noi l'abbiamo, anche se hai brindato ma non vieni,
0: anche se hai brindato ma non vieni, ma che deve brindare, ma che è, ma il compleanno di qualcuno, ma che brinda,
1: che si mette fuori dalla porta,
0: fuori dalla porta, chi ci si mette fuori dalla porta, quello che vende le pizze? Io non sto veramente capendo niente.
1: Ma vedi chi è, almeno.
0: Ma vedi chi è, certo, prima di aprire, ok, certo.
1: Così. Non si vede chi è, si spostano.
0: Certo, non si vede chi è, se la porta è chiusa è normale che non si veda chi è. Vabbè, comunque, quindi?
1: Io, non so voi, ma io non so.
0: Che io non so voi, siete chi? Io veramente, che sta dicendo, preferite, deficiente completa oggi. Che?
1: Io non so,
0: non si capisce che vuole. Dai, venitemi a prendere, salvatemi oggi. Allora, facciamo un recap, per favore, un attimo. Peperita, le svelo un segreto: tutti coloro che le portano da mangiare a casa è perché l'ha chiamati lei, perché se no non è che la gente viene a portarle le robe a casa. Quindi il servizio delivery funziona così. Oh, ok. Ora, certamente che prima di aprire la porta, con lo spioncino vede chi è, ma certo, ma se lei non chiama il delivery, non viene. Perché fa così? Dai, per favore, ultima pausa pubblicitaria, va?
2: Sabbia gialla, sole fuoco, ci divertiamo un poco.
0: Certamente che prima di aprire la porta, con lo spioncino vede chi è, ma certo, ma se lei non chiama il delivery, non viene. Perché fa così? Dai, per favore, ultima pausa pubblicitaria, va?

0: Ci incontriamo lunedì dalle 18.30 alle 20. Per informazioni puoi contattare i numeri 339-5275-176 oppure 347-179-2871 o ancora 339-7283-730.
1: Alcuni uomini, a furia di navigare, sono naufragati irrimediabilmente.
2: Giro, giro tondo, come sporco il mondo, bacio la regina, quella è più carina. I giochi sono finiti, i bimbi sono traditi, la fiaba finirà e l'alco morirà.
1: Il coraggio dei miserabili si costruisce dietro una tastiera. Tutti siamo stati bambini. Ricordalo.
2: I giochi sono finiti.
1: Se stai offendendo un bambino,
2: la fiaba finirà.
1: Vergognati.
2: E l'arco morirà.
3: Radio La Voce contro la pedofilia.

0: like a bomba.
1: Summer music machine.

0: Amici miei, veramente, potete un attimo avere pietà di me? Un attimo. Allora, vogliamo chiudere per favore questo argomento con questa rincoglionita? Glielo ho spiegato prima della pubblicità, eh? La nostra Peperita si sta impicciando con le parole, le sta masticando più della metà. Io ho capito soltanto che voleva delle pizze e qualcuno gliel'ha portate, il venditore però forse voleva vendergli qualcos'altro, e la nostra Peperita non vuole comprare più cose di quelle che ha ordinato. Credo di aver capito così, ma onestamente la si sta impicciando con le parole, quindi non lo so. Peperita,
1: non so.
0: Che io non so cosa. Io lo so che tu lo sai che io lo so.
1: Non so,
0: ma lei sta prendendo in giro, ma che impazzita oggi, è cretina, più del solito. Lei è diventata veramente la social communication con Sibilla, persona bionda inutile. Ma che fa? Ma le vengono anche le forze di stomaco? Ma le forze di stomaco vengono a me, a noi, a sentirla. Peperita, dalla prego, mi salvi.

0: Allora, Peperita, io a un certo punto, anche preso dallo sfinimento, dovrò salutarla. Non soltanto dal roll shock, come lo chiama il nostro supereroe, però io devo salutarla a un certo punto. Lasci stare.
1: Che?
0: Ma che sta a dire?
1: Come? Non so, ma...
0: Ma io non so poi cosa! Dai, mi sta facendo perdere la pazienza! Dai!
1: Per non farti vedere.
0: Per non farti vedere, ok, quindi...
1: Non so, ma io...
0: Non so che?
1: Non so,
0: cosa?
1: Io... Non ho contro i venditori.
0: Non ha contro i venditori?
1: Ma io...
0: Cosa?
1: So,
0: io voglio andare via! Ma andiamo via, per favore! Ma che sta a dire? Ma che dice?
1: Perché così non si, se un uomo non si vede chi è.
0: Se un uomo non si vede? No. Ma come se un uomo non si vede? Io non si vede neanche se è una donna, se lei non apre lo spioncino. Scusi, abbia pazienza.

0: Allora, secondo la Peperita, se un uomo non si vede, però anche se donna non si vede, bisogna aprire lo spironcino. Lo capisce che lei non riesce ad afferrare i concetti basilari e sta monopolizzando inutilmente la puntata? Lo capisce? Io sono un uomo e lei è una donna. Boh, io non... Boh. Vabbè, quindi Peperi?
1: Non so, ma io
0: che ricominciamo da capo, cosa? Sto lamentino.
1: Non ha contro i venditori.
0: Non ha contro i venditori, ecco, questa è una cosa fondamentale da sapere, quindi.
1: Il modo di dire.
0: Beh sì, effettivamente sì, c'è modo di dire. Mi sto stufando, anche io mi sto stufando a parlare con lei che non ho capito niente, Peperi. Vabbè, dai, allora.
1: Che odio di più.
0: Odio di più, vabbè. Peperita, ci salutiamo perché tanto lei mi sembra di capire che non sta capendo sta beata cippa lippa e noi andiamo avanti con la nostra musica. Oh,

0: tornato Limoncello, Cocco e Limoncello. Io sinceramente non so, Cocco e Limoncello, non so che abbinata potrebbe essere, però mi fido di lui. È tornato Lucenzo in questa estate torrida, non soltanto in Italia ma in Europa, ma praticamente dappertutto. Amici, abbiamo il nostro guru che vuole fare l'appello. Voi siete 8 miliardi, mi fate vedere se siete 8 miliardi, ok. Se voi siete 8 miliardi e mezzo non ho capito che c'entra questa cosa, eh. Nella capanna internazionale non ci si annoia mai, o quasi mai, ma certe volte, o forse spesso e volentieri, i vari gruppi internazionali della capanna sono un po' mosci, sono un po' anonimi, sono un po' silenziosi, semplicemente perché grandi protagonisti come il sottoscritto Simone Papini ha sempre tante cose da fare, essendo io seguito da 8 miliardi 626 milioni di teleradio ascoltatori. E cosa si fa nella capanna e nei suoi gruppi immaginari di WhatsApp quando non ci sono i protagonisti? Pensatore,
1: ragazzi,
0: ragazzi, sì, salve, buona che.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, ho bisogno che si decide, o buon pomeriggio, o buona giornata, o buonanotte. Buon pomeriggio, abbiamo deciso così. Vai, andiamo, vai.
1: Come si va?
0: Si va bene, si va bene. Très bien, avrebbero detto i francesi.
1: Spero
0: lei?
1: Che stiate tutti sì. bene.
0: Noi sì, sì, sì.
1: Ogni
0: lei sì.
1: volta che manca sì. qualcuno.
0: Sì, lo so, è un problema. Sì. Che succede? Che succede?
1: Se manca Raimondo.
0: Ma chi è Raimondo? Raimondo Vinello? Il grande protagonista Raimondo, no? Raimondo rimane sempre nei nostri cuori. Poi? Se manca?
1: Il
0: guru, che sarebbe lei, non mi sembra che sta mancando perché sta parlando.
1: Pensatore.
0: Sì, pensatore. Se
1: manca?
0: Se manca? Chi?
1: Alessia.
0: Alessia, che è la matrona. Ma dove sta la matrona?
1: Tutti sì. in.
0: Dove? Dove siamo?
1: Letargo.
0: Letargo, sì.
1: Accendete le vostre cosce.
0: Ma che le nostre cosce, le nostre cose, casomai. Sì, cioè abbiamo sempre tante cose da fare, poi sono seguitissimo nel mondo, quindi sì. Lei invece senza di noi? Lei senza di noi non riesce neanche a spiccicare una parola perché è mezz'ora veramente che mi sta dando veramente il tedio, eh?

0: bene o male, al di là dei protagonisti della capanna internazionale, che ci sono questi protagonisti musicali. La nostra playlist, Marco Mengoni, Angelina Mango, mamma mia, mamma mia. Ci risolleviamo con la musica, visto che insomma il programma è quello che è. Cerchiamo anche di dare, no, il meglio di noi, cercando anche di farvi ascoltare la musica migliore in esclusiva assoluta sulla nostra syndication. Ci mancherebbe altro, e questo credo che è. Mamma mia, che pezzo musicale l'abbiamo trovato e lo troviamo in classifica. In tempo zero selecta, Viral Chart, Summer Chart. Ma che abbiamo finito? Ma dobbiamo andare via? Ma davvero? Canto d'amore, i grandi.
1: Amore, se non lo canterai, basta il tempo di un fiore.
2: The summer is magic.
0: E vabbè, e la portiamo a casa così anche questa settimana. Non ripetiamo dal al, perché se no la nostra Consuelo ci fa il tedio. Io non voglio essere deviato da Consuelo, assolutamente no. Però il prossimo weekend conosco Consuelo. Che bello. Io mi aspetto veramente il peggio, posso dire, ma aspetto il peggio. No, perché me l'ha detto al telefono, mi ha detto: quando ci conosceremo di persona, preparati. Quindi non lo so, ho paurissima, paurina. Che fine ha fatto Corona, dopo aver veramente lanciato ettari, perché non parliamo di chili e basta, ma quintali, ma anche ettari interi di sterco su Alfonso Signorini. Prove. Paurina. Vabbè, noi non abbiamo paura della nostra Consuelo, anche perché, insomma, no, non abbiamo paura perché lei è la nostra... Chi è Consuelo? Non so manco io chi è Consuelo, sinceramente ve lo dirò quando la conoscerò. A Fiuggi, basta. Ci sentiamo settimana prossima, grazie veramente di cuore per averci tenuto compagnia. Rimanete con noi in Syndication. Ciao!

0: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: Sono le 12 e 27 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 12 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale. L'informazione di Radio La Voce.
2: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, venerdì 17 luglio, che apriamo con la deliberazione del direttore generale dell'ASL 8 di Cagliari, che ha ratificato la graduatoria finale e ha autorizzato il conferimento degli incarichi ai primi tre candidati classificati, che saranno impiegati per 6 mesi presso il presidio ospedaliero di Muravera e, se necessario, nelle altre strutture aziendali dell'ASL 8. L'arrivo dei nuovi professionisti rappresenta una buona notizia per l'ospedale, che negli ultimi anni ha dovuto fare i conti con una situazione di forte precarietà organizzativa. La difficoltà nel reperire medici ha inciso sull'attività di diversi servizi, costringendo spesso l'azienda sanitaria a ricorrere a soluzioni temporanee e a continui interventi per garantire la continuità dell'assistenza. Il San Marcellino è un presidio strategico per il Sarrabus Gerrei, un territorio distante dai principali ospedali dell'area metropolitana di Cagliari e caratterizzato da un significativo aumento della popolazione durante la stagione estiva. Proprio per questo la disponibilità di personale sanitario rappresenta un elemento fondamentale per assicurare cure tempestive ai residenti e ai numerosi turisti che ogni anno scelgono le località costiere del sud-est Sardegna. La procedura, avviata appena 10 giorni prima con la deliberazione numero 847 del 6 luglio, è stata completata in tempi particolarmente rapidi, una scelta che testimonia la volontà dell'ASL di dare una risposta immediata alle criticità del presidio muraverese, individuando professionisti disponibili a operare attraverso gli strumenti previsti dalla normativa nazionale che consente l'impiego temporaneo di medici con titoli conseguiti all'estero. Resta però evidente che si tratta di una soluzione a termine. Gli incarichi avranno infatti una durata di 6 mesi e non rappresentano un potenziamento strutturale dell'organico. Per garantire un futuro stabile all'ospedale San Marcellino sarà necessario continuare a investire nel reclutamento di personale e rendere il presidio maggiormente attrattivo per i professionisti, superando una situazione di emergenza che negli ultimi anni ha alimentato le preoccupazioni dei cittadini del Sarrabus Gerrei. L'arrivo dei 3 nuovi medici costituisce comunque un segnale positivo e una risposta concreta ad una delle principali criticità denunciate dal territorio. Un passo importante che, seppur non risolutivo, consentirà di rafforzare l'attività del presidio e offrire maggiore serenità agli operatori sanitari e ai pazienti in attesa di interventi più strutturali. La Direzione Generale della Protezione Civile della Regione Autonoma della Sardegna ha emesso il bollettino di previsione del pericolo di incendi anche per la giornata odierna, confermando anche per la zona del Sarrabus la fase operativa di attenzione rinforzata corrispondente a pericolosità alta, codice arancione. Le amministrazioni comunali invitano i cittadini e turisti presenti nel territorio a prestare la massima attenzione ed ad adottare comportamenti responsabili per prevenire il rischio di incendi, soprattutto nelle aree boscate e in prossimità della vegetazione. È fondamentale rispettare rigorosamente i divieti vigenti, non accendere fuochi, non abbandonare mozziconi di sigaretta o altri materiali incandescenti e segnalare immediatamente qualsiasi principio di incendio ai numeri di emergenza 112, 115 oppure al 1515 dei carabinieri forestali. La tutela del territorio, del patrimonio ambientale e della sicurezza della comunità dipende anche dalla collaborazione e dal senso di responsabilità di ciascuno. Da ieri mattina è in distribuzione nei soliti punti sparsi per il territorio del Sarrabus e del Gerrei l'edizione di luglio del nostro periodico mensile La Voce del Sarrabus Gerrei. Il giornale mette in primo piano i festeggiamenti per il centenario della dedicazione della chiesa parrocchiale di Muravera dedicata a San Nicola di Bari. Interessante anche il pezzo che il mensile dedica alle nuove giunte del Sarrabus Gerrei nominate dopo le elezioni degli scorsi 7 e 8 giugno. Altro pezzo, il Sardegna Radio Telescopio, è la scelta di realizzarlo nel Gerrei. È sempre nel Gerrei e a Ballao nello specifico vi proponiamo l'articolo dedicato a Nassargius, il docufilm del regista Gabriele Carrus. Non mancano gli articoli che il giornale dedica ai personaggi, con particolare riferimento a Don Emilio Manca, per tanti anni parroco di Muravera, che festeggia il suo 60° anniversario di sacerdozio. Particolarmente interessante è la mostra Tracce, che durante tutto il periodo estivo è allestita al Museo di Villa Simio. News. Per lo sport in evidenza il Muravera Tennis Tavolo e il volley femminile promosso nella categoria superiore. Come detto, il giornale in distribuzione da ieri nei soliti punti sparsi per il territorio del Sarrabus e del Gerrei. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata nel nostro territorio. Anche per oggi bel tempo con sole splendente per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati con direzione est-nord-est, mare poco mosso, le temperature si attesteranno tra i 25 gradi delle minime e i 37 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con le informazioni di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale. L'informazione di Radio La Voce.
3: Sono le 12 e 41 minuti.
4: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
5: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se ci armate noi.

0: Sono le 13.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Camaci sei anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
1: Thank you.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
3: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, venerdì 17 luglio, che apriamo con la deliberazione del direttore generale dell'ASL 8 di Cagliari, che ha ratificato la graduatoria finale e ha autorizzato il conferimento degli incarichi ai primi tre candidati classificati, che saranno impiegati per 6 mesi presso il presidio ospedaliero di Muravera e, se necessario, nelle altre strutture aziendali dell'ASL 8. L'arrivo dei nuovi professionisti rappresenta una buona notizia per l'ospedale, che negli ultimi anni ha dovuto fare i conti con una situazione di forte precarietà organizzativa. La difficoltà nel reperire medici ha inciso sull'attività di diversi servizi, costringendo spesso l'azienda sanitaria a ricorrere a soluzioni temporanee e a continui interventi per garantire la continuità dell'assistenza. Il San Marcellino è un presidio strategico per il Sarrabus Gerrei, un territorio distante dai principali ospedali dell'area metropolitana di Cagliari e caratterizzato da un significativo aumento della popolazione durante la stagione estiva. Proprio per questo la disponibilità di personale sanitario rappresenta un elemento fondamentale per assicurare cure tempestive ai residenti e ai numerosi turisti che ogni anno scelgono le località costiere del sud-est Sardegna. La procedura, avviata appena 10 giorni prima con la deliberazione numero 847 del 6 luglio, è stata completata in tempi particolarmente rapidi, una scelta che testimonia la volontà dell'ASL di dare una risposta immediata alle criticità del presidio muraverese, individuando professionisti disponibili a operare attraverso gli strumenti previsti dalla normativa nazionale che consente l'impiego temporaneo di medici con titoli conseguiti all'estero. Resta però evidente che si tratta di una soluzione a termine. Gli incarichi avranno infatti una durata di 6 mesi e non rappresentano un potenziamento strutturale dell'organico. Per garantire un futuro stabile all'ospedale San Marcellino sarà necessario continuare a investire nel reclutamento di personale e rendere il presidio maggiormente attrattivo per i professionisti, superando una situazione di emergenza che negli ultimi anni ha alimentato le preoccupazioni dei cittadini del Sarrabus Gerrei. L'arrivo dei 3 nuovi medici costituisce comunque un segnale positivo e una risposta concreta ad una delle principali criticità denunciate dal territorio. Un passo importante che, seppur non risolutivo, consentirà di rafforzare l'attività del presidio e offrire maggiore serenità agli operatori sanitari e ai pazienti in attesa di interventi più strutturali. La Direzione Generale della Protezione Civile della Regione Autonoma della Sardegna ha emesso il bollettino di previsione del pericolo di incendi anche per la giornata odierna, confermando anche per la zona del Sarrabus la fase operativa di attenzione rinforzata corrispondente a pericolosità alta, codice arancione. Le amministrazioni comunali invitano i cittadini e turisti presenti nel territorio a prestare la massima attenzione ed ad adottare comportamenti responsabili per prevenire il rischio di incendi, soprattutto nelle aree boscate e in prossimità della vegetazione. È fondamentale rispettare rigorosamente i divieti vigenti, non accendere fuochi, non abbandonare mozziconi di sigaretta o altri materiali incandescenti e segnalare immediatamente qualsiasi principio di incendio ai numeri di emergenza 112, 115 oppure al 1515 dei carabinieri forestali. La tutela del territorio, del patrimonio ambientale e della sicurezza della comunità dipende anche dalla collaborazione e dal senso di responsabilità di ciascuno. Da ieri mattina è in distribuzione nei soliti punti sparsi per il territorio del Sarrabus e del Gerrei l'edizione di luglio del nostro periodico mensile La Voce del Sarrabus Gerrei. Il giornale mette in primo piano i festeggiamenti per il centenario della dedicazione della chiesa parrocchiale di Muravera dedicata a San Nicola di Bari. Interessante anche il pezzo che il mensile dedica alle nuove giunte del Sarrabus Gerrei nominate dopo le elezioni degli scorsi 7 e 8 giugno. Altro pezzo, il Sardegna Radio Telescopio e la scelta di realizzarlo nel Gerrei. E sempre nel Gerrei e a Ballao nello specifico vi proponiamo l'articolo dedicato a Nassargius, il docufilm del regista Gabriele Carrus. Non mancano gli articoli che il giornale dedica ai personaggi, con particolare riferimento a Don Emilio Manca, per tanti anni parroco di Muravera, che festeggia il suo 60° anniversario di sacerdozio. Particolarmente interessante la mostra Tracce, che durante tutto il periodo estivo è allestita al Museo di Villa Simeo, News. Per lo sport in evidenza il Muravera Tennis Tavolo e il volley femminile promosso nella categoria superiore. Come detto, il giornale in distribuzione da ieri nei soliti punti sparsi per il territorio del Sarrabus e del Gerrei. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata nel nostro territorio. Anche per oggi bel tempo con sole splendente per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati con direzione est-nord-est, mare poco mosso, le temperature si attesteranno tra i 25 gradi delle minime e i 37 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi a prossimi appuntamenti con informazioni di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
0: Informazioni,
1: informazioni,
0: news, informazioni, locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.

quando avrai consumato le ultime energie.

0: Sono le 14 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: 5 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 15 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Radio La Voce, tutto il piacere, sui 96.8. 96.8.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Joe. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Joe è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.
1: Eri tu la mia passione, ecco perché ho un pugnale dentro il cuore.
2: Informazione,
3: informazione,
2: news, informazione, locale,
4: l'informazione di Radio La Voce.
5: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, venerdì 17 luglio, che apriamo con la deliberazione del direttore generale dell'ASL8 di Cagliari, che ha ratificato la graduatoria finale e ha autorizzato il conferimento degli incarichi ai primi tre candidati classificati, che saranno impiegati per 6 mesi presso il presidio ospedaliero di Muravera e, se necessario, nelle altre strutture aziendali dell'ASL8. L'arrivo dei nuovi professionisti rappresenta una buona notizia per l'ospedale, che negli ultimi anni ha dovuto fare i conti con una situazione di forte precarietà organizzativa. La difficoltà nel reperire medici ha inciso sull'attività di diversi servizi, costringendo spesso l'azienda sanitaria a ricorrere a soluzioni temporanee e a continui interventi per garantire la continuità dell'assistenza. Il San Marcellino è un presidio strategico per il Sarrabus Gerrei, un territorio distante dai principali ospedali dell'area metropolitana di Cagliari e caratterizzato da un significativo aumento della popolazione durante la stagione estiva. Proprio per questo la disponibilità di personale sanitario rappresenta un elemento fondamentale per assicurare cure tempestive ai residenti e ai numerosi turisti che ogni anno scelgono le località costiere del sud-est Sardegna. La procedura, avviata appena 10 giorni prima con la deliberazione numero 847 del 6 luglio, è stata completata in tempi particolarmente rapidi, una scelta che testimonia la volontà dell'ASL di dare una risposta immediata alle criticità del presidio muraverese, individuando professionisti disponibili a operare attraverso gli strumenti previsti dalla normativa nazionale che consente l'impiego temporaneo di medici con titoli conseguiti all'estero. Resta però evidente che si tratta di una soluzione a termine. Gli incarichi avranno infatti una durata di 6 mesi e non rappresentano un potenziamento strutturale dell'organico. Per garantire un futuro stabile all'ospedale San Marcellino sarà necessario continuare a investire nel reclutamento di personale e rendere il presidio maggiormente attrattivo per i professionisti, superando una situazione di emergenza che negli ultimi anni ha alimentato le preoccupazioni dei cittadini del Sarrabus Gerrei. L'arrivo dei 3 nuovi medici costituisce comunque un segnale positivo e una risposta concreta ad una delle principali criticità denunciate dal territorio. Un passo importante che, seppur non risolutivo, consentirà di rafforzare l'attività del presidio e offrire maggiore serenità agli operatori sanitari e ai pazienti in attesa di interventi più strutturali. La Direzione Generale della Protezione Civile della Regione Autonoma della Sardegna ha emesso il bollettino di previsione del pericolo di incendi anche per la giornata odierna, confermando anche per la zona del Sarrabus la fase operativa di attenzione rinforzata corrispondente a pericolosità alta, codice arancione. Le amministrazioni comunali invitano i cittadini e turisti presenti nel territorio a prestare la massima attenzione ed ad adottare comportamenti responsabili per prevenire il rischio di incendi, soprattutto nelle aree boscate e in prossimità della vegetazione. È fondamentale rispettare rigorosamente i divieti vigenti, non accendere fuochi, non abbandonare mozziconi di sigaretta o altri materiali incandescenti e segnalare immediatamente qualsiasi principio di incendio ai numeri di emergenza 112, 115 oppure al 1515 dei carabinieri forestali. La tutela del territorio, del patrimonio ambientale e della sicurezza della comunità dipende anche dalla collaborazione e dal senso senso di responsabilità di ciascuno. Da ieri mattina è in distribuzione nei soliti punti sparsi per il territorio del Sarrabus e del Gerrei l'edizione di luglio del nostro periodico mensile La Voce del Sarrabus Gerrei. Il giornale mette in primo piano i festeggiamenti per il centenario della dedicazione della chiesa parrocchiale di Muravera dedicata a San Nicola di Bari. Interessante anche il pezzo che il mensile dedica alle nuove giunte del Sarrabus Gerrei nominate dopo le elezioni degli scorsi 7 e 8 giugno. Altro pezzo, il Sardegna Radio Telescopio, è la scelta di realizzarlo nel Gerrei. E sempre nel Gerrei e a Ballao nello specifico, vi proponiamo l'articolo dedicato a Nassargius, il docufilm del regista Gabriele Carrus. Non mancano gli articoli che il giornale dedica ai personaggi, con particolare riferimento a Don Emilio Manca, per tanti anni parroco di Muravera, che festeggia il suo 60° anniversario di sacerdozio. Particolarmente interessante la mostra Tracce, che durante tutto il periodo estivo è allestita al museo di Villa Simius. Per lo sport in evidenza il Muravera Tennis Tavolo e il volley femminile promosso nella categoria superiore. Come detto, il giornale in distribuzione da ieri nei soliti punti sparsi per il territorio del Sarrabus e del Gerrei. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata nel nostro territorio. Anche per oggi bel tempo con sole splendente per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati con direzione est-nord-est, mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 25 gradi delle minime e i 37 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con informazioni di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
2: Informazioni, informazioni, news, informazioni, locale.
4: L'informazione di Radio La Voce.

0: Sono le 16 e 4 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo. Súbeme la radio.

0: よ。
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Prima di essere partito, prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito, ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: bellissime.
1: Sono le 16 e 32 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 17.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Siamo pronti, 19... 19 messaggi sono arrivati. Saluto tutto il pubblico che sta seguendo la diretta, i primi secondi praticamente della nostra diretta. No, stavo leggendo i messaggini che stavano arrivando nel mio telefono. Gli amici che hanno anche commentato gli ultimi post su Facebook, va bene, grazie, ho detto 19 ma sono molte di più, sommando ovviamente tutti i messaggi che i miei amici di Facebook inviano, sono sempre molto belli, grazie, grazie di cuore. Va bene, siamo pronti per partire, facevo finta che in questo pomeriggio non ci siano 45 anche oltre gradi, che ce ne siano magari 15, così ci rinfreschiamo un po', ma ci penserò io a rinfrescarvi con la musica dell'estate 2026. E allora partiamo subito con il primo brano in programma, che è anche il nuovo singolo di Blanco, si intitola Los Angeles. Vada.

amici, continua l'estate Muraverese 2026. Intanto oggi Muravera Wine and Food a partire dalle 19, la via Roma diventerà un percorso del gusto dove il vino incontrerà i prodotti della tradizione. Non mancate quindi oggi dalle 19 via Roma, insomma, da non perdere questa serata dedicata al vino e non solo, ovviamente. Va bene, continuiamo con la musica dopo Blanco con il nuovo singolo Los Angeles. C'è un altro disco in arrivo, musica internazionale, una grande voce quella di Alex Warren, Fever Dream.

Fever Dream, dalla voce di Alex Warren, qui al programma Dediche Richieste in questa puntata caliente, rovente. Va bene, e in questa puntata molto calda non smettono di seguirci neanche i più affezionati di questo programma e anche del sottoscritto, quindi un saluto a Roberta, a Giorgio che stanno ascoltando la trasmissione dai 96.8, e approfitto per salutare chi ci segue dalla radio ma anche in streaming dall'app in DAB. Va bene, continuiamo con la prossima canzone, Emma e Fabri Fibra, brano richiesto da un amico ascoltatore, il brano che ascoltiamo ovviamente è quello nuovo, Antidroga.

La nuova hit di Emma insieme a Fabri Fibra, Antidroga, il titolo della canzone. Saluto l'amico ascoltatore che l'aveva richiesta al 34 612 72 406.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Il disco di Drake qui in questo momento dedicato alle hit internazionali, programma dediche richieste, Gianni in vostra compagnia in diretta radio dai 96.8 in streaming dall'app in dub, brano dedicato all'amico Giovanni con un saluto grande. Va bene, continuiamo con la musica, torniamo in Italia, Baby K, Tuca Macarena.

34 612 7246, amici, questo è il numero da digitare per partecipare al programma, e così sarete voi i protagonisti principali di questa trasmissione. In arrivo J-Ax con IPIO, però anche no.

la tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Ti aspetti? Chiama!

Jamaican Bam Bam, un altro disco richiesto da voi, disco dance che ci porta dritti nello spazio dedicato al ritmo e a voi, discotecomani all'ascolto dei 96.8. E vi sto rinfrescando con la musica che sto mandando in onda, spero di sì. Va bene, intanto cercherò di rinfrescare una mia piccola fan, Giulia, dedicato a te questo, vabbè, non dico il titolo.

Vabbè, se dico che gli acqua si sono sciolti, qualcuno sicuramente dirà, vabbè, dal caldo, visto le temperature molto alte. No, si sono proprio sciolti, ognuno per conto suo. E quindi, vabbè, ci rimane questa canzone che ha avuto un grandissimo successo e che io ho mandato in onda con la dedica alla piccola fan Giulia. Ciao Giulia, un saluto anche a Sabrina, Daddy Yankee.

Un saluto a tutto il pubblico che sta seguendo la diretta radio, ma anche in streaming dall'app in DAB. Grazie per essere in mia compagnia. Ancora buon pomeriggio, 17.45 di questo venerdì 17 luglio 2026. Vabbè, non parliamo più del caldo, anche perché vi sto rinfrescando, quindi ci rinfreschiamo anche con questo Summer is Magic di Christian Marchi.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Desiderio, il titolo del loro ultimo singolo, qui al programma Dediche Richieste. Va bene, continuiamo con la musica, voi continuate a stare in mia compagnia e continuate anche a messaggiare, vi ricordo il numero 346 12 72 406. Altro disco in arrivo, il ritmo brasiliano di questa bossa nostra è la voce quella di Gaia.

tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Nannini America, insieme questa volta a Marrakesh. Va bene, continuiamo con la musica. Questa canzone ci porta dritti all'ultima parte della nostra diretta. Ancora spazio per stare insieme, ascoltare belle canzoni e richiederle voi che state seguendo alla 34612 72 406. In arrivo anche Irama con Cabana.

vita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Ultimi lanci, siamo quasi alla fine di questa puntata. Jason Derulo con questo nuovo grande successo, Sexy For Me. Oh, c'è anche un disco che stiamo ascoltando da non tanto tempo, sentito alla Costiera Amalfitana, le voci sono quelle di Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo.

Fabio Rovazzi, Arisa, Nino D'Angelo, La costiera amalfitana, il titolo di questa nuova hit in quest'estate. Va bene, Giovanotti, Alfa, buon vento. Tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo tempo.

0: buon vento!
1: La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

nuovo brano dei Rolling Stones nel gran finale del nostro programma. Devo salutare tutto il pubblico che ha seguito questa puntata, l'ultima della settimana, ma anche tutte le puntate di questa settimana. Grazie, vi aspetto dopo il weekend. Da lunedì al venerdì si viaggia dalle 17:05, poi quando ci sono cambiamenti d'orario vi farò sapere via social. Un salutone da Gianni, alla prossima, e vi lascio con Giulia e Biagio Antonacci, l'ultima canzone.

0: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.
1: Eri tu la mia passione.
2: Sono le 18 e 30 minuti.
3: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
4: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

sempre più. Sì, quando è stanca vuole te, e tu, Signore, hai una vita sempre in più, sempre in più. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Diciamo la nostra preghiera al Signore, che in questo giorno caloroso, quindi con davvero col cuore che ringrazia Dio per la sua parola, per il suo amore, vogliamo continuare a offrire al Signore, pregare per i nostri familiari, i nostri amici, in particolare quelli che vivono la sofferenza nel corpo e nello spirito, che Gesù dia consolazione e forza. Chiediamo perdono delle nostre mancanze. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa. E supplico la beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me, il Signore Dio nostro, Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. O Dio, che mostri agli erranti la luce della tua verità, perché possano tornare sulla retta via, concedi a tutti coloro che si professano cristiani di respingere ciò che è contrario a questo nome e di seguire ciò che gli è conforme. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tornare sulla retta via, concedi a tutti coloro che si professano cristiani di respingere ciò che è contrario a questo nome e di seguire ciò

0: Il profeta Isaia, figlio di Amos, si recò da lui e gli disse: «Così dice il Signore, da disposizioni per la tua casa, perché tu morirai e non vivrai». Ezechia allora voltò la faccia verso la parete e pregò il Signore dicendo: «Signore, ricordati che ho camminato davanti a te con fedeltà e con cuore integro, e ho compiuto ciò che è buono ai tuoi occhi». Ed Ezechia fece un gran pianto. Allora la parola del Signore fu rivolta a Isaia dicendo: «Va e riferisci a Ezechia. Così dice il Signore, Dio di Davide, tuo padre: ho udito la tua preghiera e ho visto le tue lacrime. Ecco, io aggiungerò ai tuoi giorni 15 anni. Libererò te e questa città dalla mano del re di Assiria. Proteggerò questa città». Isaia disse: «Si vada a prendere un impiastro di fichi e si applichi sulla ferita, così guarirà». Ezechia disse: «Qual è il segno che salirò al Tempio del Signore? Da parte del Signore questo ti sia come segno che il Signore manterrà questa promessa che ti ha fatto. Ecco, io faccio tornare indietro di 10 gradi l'ombra sulla meridiana che è già scesa con il sole sull'orologio di Alca. E il sole retrocesse di 10 gradi sulla scala che aveva disceso». Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Tu, Signore, hai preservato la mia vita dalla fossa della distruzione.
1: Signore, tu hai preservato la mia vita dalla fossa della distruzione.
0: Io dicevo: a metà dei miei giorni me ne vado. Sono trattenuto alle porte degli inferi per il resto dei miei anni. Tu, Signore, hai preservato la mia vita dalla fossa della distruzione. Dicevo: non vedrò più il Signore sulla terra dei viventi, non guarderò più nessuno tra gli abitanti del mondo. Tu, Signore, hai preservato la mia vita dalla fossa della distruzione. La mia dimora è stata divelta e gettata lontano da me, come una tenda di pastori. Come un tessitore hai arrotolato la mia vita, mi hai tagliato dalla trama. Tu, Signore, hai preservato la mia vita dalla fossa della distruzione. Il Signore è su di loro, essi vivranno. Tutto ciò che è in loro è vita del suo spirito. Guariscimi e rendimi la vita. Tu, Signore, hai preservato la vita dalla fossa della distruzione.
2: Alleluia, alleluia, alleluia.
0: Le mie pecore ascoltano la mia voce, dice il Signore, e io le conosco ed esse mi seguono.
2: Alleluia.
3: Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù passò un giorno di sabato fra campi di grano e i suoi discepoli ebbero fame e cominciarono a cogliere delle spighe e a mangiarle.

Vedendo ciò, i farisei gli dissero: ecco, i tuoi discepoli stanno facendo quello che non è lecito fare di sabato. Ma egli rispose loro: non avete letto quello che fece Davide quando lui e i suoi compagni ebbero fame? Egli entrò nella casa di Dio e mangiarono i pani dell'offerta che né a lui né ai suoi compagni era lecito mangiare, ma ai soli sacerdoti. O non avete letto nella legge che nei giorni di sabato i sacerdoti nel Tempio violano il sabato e tuttavia sono senza colpa? Ora io vi dico che qui vi è uno più grande del Tempio. Se aveste compreso che cosa significhi misericordia io voglio e non sacrifici, non avreste condannato persone senza colpa, perché il Figlio dell'uomo è il Signore del sabato. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Vogliamo anche oggi ringraziare il Signore per la sua parola. Oggi quando pregavo questa parola, dicevo come il Signore ci dona questa parola e mi ha aiutato così a confrontare la mia vita, la nostra vita di fede. Ho detto guarda come Dio pian pianino, giorno per giorno, ci dà delle parole che ci aiutano a contemplare il suo amore, ma anche aderire a lui. E la parola di oggi mi pare metta in risalto un aspetto della nostra vita che è la fede in lui, la fiducia nel Signore, che supera, come dire, le cose esterne, non le pratiche di pietà. Ma Dio gradisce davvero l'abbandono a lui totale. Ecco, la prima lettura è quella del profeta Isaia, che presenta una situazione molto umana, di sofferenza e di dolore, che ci presenta come il Signore gradisce la preghiera di Ezechia, che era il re, giovane re, gestore della discendenza di Davide, amato dal popolo, uomo sapiente, quindi si considerava un re perfetto, si ammala gravemente. C'è tutto il dramma della malattia, ma era una malattia mortale, quindi non aveva speranza di sopravvivere. E Isaia viene incaricato di dargli la notizia, quindi anche tutto il dramma di quello che a volte viviamo anche noi. Si ammala un familiare, chi gli dà la notizia che non c'è speranza? È dura, no? E qui c'è tutto questo dramma. In pochi versetti viene gestita questa esperienza di sofferenza che vive Isaia, mandato da Dio, e Ezechia, no? Ezechia si ammalò mortalmente. Lui non sa niente. Il profeta Isaia, figlio di Amo, si recò da lui e gli disse: così dice il Signore, dà disposizioni per la tua casa, perché tu morirai e non vivrai. Immaginati che sentimenti, adesso qui non vengono descritti, ma ci lasciano immaginare tutto il dramma, no? Di dover dare la notizia al re, quindi alla guida del popolo, quello che ha sicurezza. Ezechia che riceve la notizia. Guardate cosa fa Ezechia. Ezechia non chiede la guarigione, che sarebbe la cosa più normale e naturale. Ezechia voltò la faccia verso la parete. Quindi come un fermarsi con se stesso, fermarsi con Dio, e prega Dio dicendo: Signore, guarda che io ho cercato di fare il bene, vedi tu, no? È una preghiera come di dialogo col Signore, di abbandono, di fiducia, di disponibilità a fare ciò che il Signore vuole. Signore, ricordati che ho camminato davanti a te con fedeltà, con cuore integro, ho compiuto ciò che è buono ai tuoi occhi. Ezechia non chiede la guarigione, ma ricorda a Dio: guarda che ho cercato di esserti fedele, sono disposto. Ed aggiunge l'autore sacro: ed Ezechia fece un gran pianto. Quindi tutta l'umanità, tutta anche la sofferenza, anche, non dico la disperazione, però non c'è più niente da fare. Quindi la vita finisce e si mette nelle mani del Signore. Si affida a Dio perché lui ha cercato di compiere il bene. Il Signore ascolta la preghiera. E questo ci dà anche fiducia, no? Perché è un'esperienza narrata nella Sacra Scrittura
di un dramma umano che si vive, dove c'è la notizia che viene data, la notizia ricevuta del dolore, il pianto nel ricevere la notizia e rendersi conto che deve rendere conto a Dio e mettersi alla sua presenza. Ecco, Dio interviene, ascolta la preghiera. In certo modo si commuove anche del pianto, va e riferisce a Ezechia. Così dice il Signore, Dio di Davide, ho udito la tua preghiera, io ho visto le tue lacrime. Ti aggiungerò ai tuoi giorni 15 anni e libererò il popolo dalla mano del re di Assiria. No? Ci mostra come Dio non è indifferente a ciò che noi viviamo, anche al dramma che a volte noi dobbiamo vivere. No? Cosa importante è mettersi davvero nelle mani del Signore, no? Davvero di vero cuore, di vero sinceramente, no? Senza, mettendosi a disposizione della volontà che il Signore vuole compiere in noi, anche in un dramma che può essere la malattia. E il Vangelo, Gesù sottolinea ancora una volta questo, che per Dio la cosa più importante è davvero il cuore, no? La credere nella misericordia, credere che il Signore guarda il cuore dell'uomo. E qui Gesù si scontra ancora una volta con i farisei che sono fermi alla legge, e Gesù non è che difende i discepoli, ma giustifica, perché i discepoli non sono andati a lavorare nel campo di grano, hanno preso qualche spiga perché avevano fame, no? E Gesù dice, guarda che non stanno rompendo la legge, guarda che non sono andati a prendere la falce, che la legge impedisce il sabato. Ma Gesù denuncia questo atteggiamento ufficiale di fermarsi a un rapporto con Dio legale, no? Non di cuore. E Gesù mette in risalto proprio l'importanza di questo, no? Di mettersi davanti al Signore nella misericordia e nell'amore, sapendo che Lui ci ascolta, che Lui ci accoglie in quella situazione che viviamo, superando quello che è la formalità esterna, perché a volte uno può mettersi, può fare le cose per rendere contento il Signore, ma il cuore è lontano da Dio. Vogliamo oggi offrire al Signore ancora una volta la nostra vita, chiedere a Lui il dono dello Spirito per poterci fidare di Lui nei momenti di gioia e anche nei momenti difficili, dove a volte il buio ci visita, dove il dolore fa parte della nostra vita e non sempre è facile accoglierlo, accettarlo, no, e viverlo soprattutto nella fede nel Signore. Signore, ricordati che ho camminato davanti a te con fedeltà, con cuore integro, e ho compiuto ciò che è buono ai tuoi occhi. Ed Ezechia fece un gran pianto. Ho udito la tua preghiera, ho visto le tue lacrime. Aggiungerò ai tuoi giorni 15 anni. Ringraziamo il Signore per questo amore che vive la nostra umanità, che accoglie la nostra umanità, anche la nostra fragilità. Presentiamo anche i nostri cari, le persone che ci hanno chiesto una preghiera, che stanno magari vivendo una sofferenza, una malattia, perché siano fiduciosi nel Signore, anche nel vivere questo momento di prova nella loro vita, proprio per fidarsi del Signore, fidare ciò che Lui vuole, compiere il suo progetto d'amore anche in questa situazione. E continuiamo a pregare insieme.

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te, perché diventi per noi cibo di vita eterna. Amen.

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te, perché diventi per noi bevanda di salvezza.

pregate, fratelli e sorelle, perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Riceva dalle tue mani questo sacrificio, l'onore e gloria del suo nome, il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Guarda, o Signore, i doni della tua Chiesa in preghiera e trasformali in cibo spirituale per la santificazione di tutti i credenti, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente, per mezzo di Lui hai creato tutte le cose, lo hai mandato a noi Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo, è nato dalla Vergine Maria. Per compiere la sua volontà e acquistarsi un popolo santo, egli nell'ora della passione stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce la tua gloria.

la piedi della tua gloria.

benedetto colui che viene nel nome del Signore.

veramente santo sei tu, oh Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiateli tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Nostro Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo il regno, tu è la potenza e la gloria. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Cambiate il dono della pace. Agnello di Dio, che togli il peccato, abbi pietà di noi. Che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Il Signore non sono degno di partecipare alla sua messa, ma di soltanto una parola, io sarò salvato.

Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti con i tuoi doni, fa che per la celebrazione di questi santi misteri cresca in noi il frutto della salvezza per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore, andate in pace. Trascorre la vita.

0: abbiamo trasmesso dalla parrocchia San Nicola di Bari, Muravera, la Santa Messa.
1: Sono le 19 e 34 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
4: Radio La Voce, 96 800 MHz in FM stereo.

0: Sono le 20 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 20 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 21 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

fine non era vero. Quasi pronto a toccare il cielo. Paura di non essere all'altezza. Bravo a fingere sicurezza. Ma era così buono quel tuo profumo. Vaniglia e margherita. Troppo morbido il tuo maglione. Decidi

0: e il mese che lei preferisce è sempre maggio. Francesca, se pensa domani non ha paura, e se ti guarda negli occhi una forza della natura.
1: Sono le 21 e 30 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Radio La Voce.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Sono le 22 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

a fare mattina in un treno per Grosseto, forse ti ritrovo in un sorriso a caso, un dito sul libro o in un posto vuoto.

0: Sono le 22 e 34 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Una hit di oggi, una hit di ieri, la radio di oggi, la radio di ieri. Radio La Voce.

lirica, dove ogni dramma è un falso, che con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano, così vicini e veri, ti fanno scordare le parole.

e volti vedi la tua vita come la scia di un nero. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terre di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 23 e 4 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 23 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: buoni. Vince il più stronzo.
1: E sono anni che vi sento, passa come il vento, la moda che vi fa cantare in questa corsa contro il tempo. Io non mi spavento, infatti sono ancora qui.

futuro è mano ai deboli che si sono fatti coraggio. E io me lo sono fatto, ma per farsi coraggio bisogna sapersi guardare dentro. L'autocritica pretende consapevolezza. Auguro a tutti voi che la vostra umiltà non si trasformi in insicurezza e che la vostra sicurezza non si trasformi in arroganza.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma trovate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: È 1:32.
1: Ascolta la voce. Ascolta il meglio. Solo sui 96.800 c'è la tua radio. Radio La Voce.
2: Radio La Voce.